0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Le sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con l'estero. A Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev. Presenti almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, il premier croato Andrej Plenković, i vertici dell'Unione Europea e della NATO. Fonti dell'Eliseo riferiscono che i volenterosi sono pronti a fornire le garanzie di sicurezza a Kiev non appena scattato il cessate il fuoco. L'obiettivo è spingere verso una tregua e una ripresa dei negoziati di pace. Una volta messe a tacere le armi, si pianifica di dispiegare una forza multinazionale per l'Ucraina a comando franco-britannico. Con il vertice dei volenterosi, Parigi si prepara anche alla tradizionale parata del 14 luglio per la festa della Bastiglia. 7.000 i militari che sfileranno lungo gli Champs-Élysées, tra cui 500 rappresentanti di eserciti stranieri. La Croazia sarà presente con le forze speciali della polizia, dopo lo stop del presidente Zoran Milanovic alla partecipazione dell'esercito. E nel giorno del vertice a Parigi è scoppiato un vasto rogo nella foresta di Fontainebleau, circa 60 chilometri a sud-est dalla capitale. L'incendio, definito dalle autorità molto violento ed eccezionale per dimensioni, potrebbe avere un'origine dolosa, lo afferma il Ministero dell'Interno. Divampate lungo un'arteria stradale, le fiamme hanno già bruciato oltre 300 ettari e continuano a propagarsi. In corso evacuazione. Passiamo al conflitto medio orientale. I transiti attraverso lo stretto di Hormuz sono stati bloccati da ieri sera, dopo nuovi raid incrociati tra Stati Uniti

0: Sarà il memorandum d'intesa. Con la tensione alle stelle, da stamane sui mercati delle materie prime, il prezzo del petrolio è in rialzo. Ed ora torniamo in Croazia con la politica. Ultima settimana di lavori del Sabor prima della pausa estiva. La seduta si è aperta con gli interventi dei gruppi parlamentari, seguiti dall'esame del disegno di legge sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse energetiche del sottosuolo. All'ordine del giorno anche una proposta del Partito Socialdemocratico che chiede al Ministero del Turismo e dello Sport di presentare entro 30 giorni un resoconto sui finanziamenti destinati allo sport negli ultimi 5 anni. E dal partito Mogemo l'annuncio che oggi presenteranno alla Procura di Stato la documentazione raccolta nell'ambito del caso Medicol, focus soprattutto sul centro clinico ospedaliero di Fiume per presunte violazioni delle norme e mancanza di trasparenza nelle procedure. A confermarlo le deputate Ivana Kekin e Sandra Bencic. Dalla Dalmazia con il fronte incendi. Il rogo divampato tra le località di Blato e Smokvica sull'isola di Kurzula è stato circoscritto ed è sotto controllo. In campo rimangono comunque operative almeno 100 unità dei vigili del fuoco. Nel corso della giornata anche un air tractor continuerà a sorvolare l'area colpita per monitorare eventuali riprese dalle fiamme. A confermarlo il comandante capo regionale dei pompieri Stjepan Simovic, aggiungendo che parte delle squadre sono state trasferite sull'isola di Meleda, dove è divampato un nuovo incendio. La Croazia entra nel pieno della stagione turistica con circa 840.000 visitatori presenti nel paese. I dettagli da Isabel Vidajc.
1: Le destinazioni più frequentate sono l'Istria, la regione Spalatino-Dalmata e il Quarnero. Intanto arrivano segnali positivi anche dal turismo continentale. Nei primi 6 mesi dell'anno le 13 regioni dell'interno hanno registrato oltre 592.000 arrivi e più di 1.100.000 pernottamenti, con aumenti rispettivamente del 3,1 e del 2,4%. Zagabria conferma il suo ruolo trainante con oltre 623.000 visitatori nel semestre, più di tutte le regioni continentali messe insieme. Tra queste la più visitata resta la regione di Karlovac, pur facendo registrare un calo rispetto allo scorso anno.
0: Andiamo avanti. Dall'Unione Europea arriva una stretta sui social. Dopo l'estate verrà presentata una proposta per regolamentare l'accesso alle reti sociali. L'obiettivo è fissare un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi. Si parla della soglia dei 13 anni con stop agli schermi per i bimbi sotto i 3 anni. Secondo la Commissione Europea, un accesso senza restrizioni ai minori ha gravi conseguenze in termini di dipendenza, disagio psicologico ed esposizione a contenuti dannosi. Lo status quo non è più accettabile e gli algoritmi predatori vanno limitati.
2: Notizie locali.
0: Apriamo con la saga della spiaggia di Costabella. In attesa di un nuovo taglio di lucchetti e catene ai cancelli d'accesso alla spiaggia davanti all'albergo Hilton, iniziativa intrapresa già 2 volte dal deputato parlamentare Marin Miletic, la direzione dell'albergo ha deciso di saldare i cancelli sia dall'interno che dall'esterno. A confermare la notizia lo stesso Miletic nel corso del punto stampa di stamane. Miletic ha presentato una missiva inviata 3 anni fa dal ministero competente alla regione litoraneo-montana. Dal comunicato ha ribadito emerge che l'accesso alla spiaggia di Costabella deve essere libero e gratuito alla cittadinanza e che pertanto lo Zupano, Ivica Lukanovic e il ministro del mare Oleg Butkovic starebbero ingannando l'opinione pubblica. Miletic ha concluso affermando che questo è il suo ultimo avvertimento alla direzione del Hilton. Il prossimo passo sarà quello di occupare la spiaggia. Spese a non finire per la nave museo Galeb. L'ex Panfilo di Tito verrà nuovamente posto in secca per interventi che richiedono oltre 500.000 di euro, una cifra doppia rispetto

0: rispetto alle stime iniziali. La città di Fiume ha pubblicato un nuovo bando per la riparazione del Galeb del valore di 430.000 euro al netto dell'IVA, tasse incluse. La mossa arriva dopo l'annullamento del bando precedente, con unica offerta presentata, quella del cantiere Victor Lenatz, giudicata irregolare. L'aumento dei costi non riguarda solo i danni provocati dalla collisione con il mercantile turco, ma anche ulteriori interventi necessari affinché il Galeb possa ottenere l'autorizzazione del registro navale croato. La documentazione infatti manca ancora, dopo una spesa complessiva di 15 milioni di euro, 6 anni trascorsi nel cantiere di Porto Re e 1 anno e mezzo dall'arrivo del Galeb in Mololongo. Proseguiamo con gli eventi di oggi. Appuntamento magico con la musica questa sera nell'ambito delle notti estive fiumane. Al Parco Archeologico in Città Vecchia in programma il concerto Opera Rockstar, progetto del solista dell'opera fiumana Jure Pocskai, accompagnato da un gruppo di studenti dell'Accademia di Musica. In repertorio i grandi classici dell'opera, del rock e composizioni d'autore. Da Rossini ai Queen, Metallica, Elvis Presley, il pubblico potrà assistere a un inedito connubio tra l'opera e l'energia del rock sotto le stelle. Si inizia alle 21. Dalla municipalizzata Rieca Plus fanno sapere che questa notte prenderanno il via i lavori di risanamento del manto stradale in via Alessandro Manzoni e in parte dell'incrocio con le vie Fiorello La Guardia, Victor Zaremin e via Primo Maggio. A causa degli interventi, via Alessandro Manzoni resterà completamente chiusa al traffico fino a giovedì 16 luglio. Si circolerà su un'unica corsia in direzione di Fiorello La Guardia. Ai conducenti si raccomanda la massima prudenza, il rispetto della segnaletica temporanea e, se possibile, l'utilizzo di percorsi alternativi.
1: Lo sport.
0: Calcio. Slaven Bilic torna sulla panchina della nazionale croata. Il tecnico spalatino, 58 anni, già selezionatore dei Vatreni dal 2006 al 2012, ha raggiunto l'accordo con il presidente della Federcalcio croata, Marijan Kustić. La conferma ufficiale è arrivata oggi nel corso della riunione dell'esecutivo della Federcalcio a Zagabria. Bilic raccoglierà così l'eredità di Zlatko Dalic, ma probabilmente senza il capitano Luka Modric. È noto che il tecnico firmerà un contratto valido fino al 2028 con un compenso di circa 1 milione di euro all'anno. Mondiali 2026. Il torneo è pronto a entrare nella fase decisiva con le semifinali alle porte. Prima però un altro giorno di pausa per permettere alle 4 nazionali ancora in gara di ricaricare le batterie. Si torna in campo domani sera alle 21 con la sfida tra Francia e Spagna a Dallas. Alla stessa ora di mercoledì 15 luglio ad Atlanta si giocherà l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. E infine tennis. A distanza di soli 12 mesi, l'azzurro Jannik Sinner riconquista la finale del torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo batte in rimonta in 4 set il russo Alexander Zverev dopo 3 ore e 48 di gioco. Per l'altoatesino si tratta del 5° titolo major in carriera, il 30° nel circuito maggiore e il 100° negli slam.
1: Che tempo fa?
0: Sereno, ampiamente soleggiato e afoso. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Massime per oggi fino a 33 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 32 gradi. Umidità relativa al 34% con alta pressione atmosferica. La terza ondata di caldo dell'estate 2026 investe la Croazia. Da oggi il via una settimana con temperature eccezionali, fino a 7-8 gradi oltre la media stagionale e punte che potranno raggiungere i 40 gradi. Il picco è atteso tra mercoledì e giovedì. Per domani sole e afa con bora in mattinata e poi scirocco da leggero a moderato. Mare calmo o poco mosso, massima in regione tra 28 e 33 gradi. Con il meteo chiudiamo il primo GR della settimana, realizzato in regia da Ivan Savtic. Grazie per averci seguito e a risentirci domattina. Buona serata insieme a Radio Fiume.
1: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.